0: Questo è quello che le hanno fatto.
1: Fanno.
0: E poi, che mi stanno inabitando e fa maniera.